雨中徘徊，我哋有白光，佢独特嘅声线啊，唱腔咧，亦都系好多人嘅模仿对象啊。印象中咧，学佢学得好似嘅，咁有曾以平啦，有我哋嘅小凤姐啦，咁仲有台湾嘅严兆玲啊。

0: 好眼细，唔好搞。
1: 笨咩啊？
0: 哎呀呀！哎呀呀！
2: 呀呀咧！
0: 点解我三魂七魄，剩翻一拍一魂嘅？
1: 黑炭头，你是否狂风暴雨折梨花？句句直言无门忍啊！你快讲，系咪？你有冇同佢？你讲啊！
3: 哎呀，有定冇你都唔知噶嗬？头先你醉咗啊嘛？
4: 好似有，
1: 你咩话？好似
4: 又好似冇啊？
3: 你讲咩嘢？好似即假。头先你醉咗之后，我竟然推他唔送枕啦。
1: 哦，你听到佢讲啦，推襟送枕哦，你啊沉沉大醉，身藏锦服，未必话一场春梦了无痕嘅，系咪？
0: 有冇？我唔知真系唔知有抑或冇。
1: 哎呀，我俾你激死我
0: 啫！我又系阿陆少，你叫我做新郎嘅。咁我唔係行入嚟做新郎咯，又係你叫我灌醉佢
1: 啊？你睇下佢邊個？
0: 唔係春嬌啊，係秋萍小姐啊！你叫我灌醉春嬌，我又唔知道佢係秋萍小姐哦。咁點知我都唔使叫佢飲，佢又叫我飲啦。我一飲咗，我哋有冇親近啊？我都唔知啊。
3: 梗係有啦。頭先你仲叫我咁樣嘅，哎呀，你知唔知啫？我竟然同你一陣笑雲啦！
1: 扶住我，
0: 唉，陸少，你冇事啊嘛？一日都係你噶，何止一陣笑雲？唔關我事噶，佢話推心中枕。日日都系陆照你错，样样都唔关人事，错在你自己捣乱乾坤。
3: 哎呀，陆少，
0: 担张凳俾佢坐，扶住佢。
1: 我晕，我晕。
3: 陆少，
0: 我揾阿老爷嚟啊！我揾老爷嚟。